di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo Romizio, bravo! La la la la la la la la! Oh, la trafissima barbarità!

soprattutto la notte e il giorno sempre di sole noi in giro sta. Miglior Buccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rato i pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta.

0: Ippolita, Ippolita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanculle, ho la parrucca, metto la barba, ho la sanguigna, metto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, metto la barba, metto il biglietto, e... Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, oh, in me, oh, in me.

Figaro. Comme quoi, hey, Figaro. Comme quoi, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro so, Figaro giù, Figaro so, Figaro giù. Quando volete, ma come il volo, mi sono il fatto, tutta la città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.